Ave Maria, grazia ricevuta per la mia famiglia. Un risentito è un amorevole divino.